0: on Power Lusaka.
1: Feel the power.
2: It's Rizzo.
3: Then we do not come
4: Spice, your life mula wano. I kono buleto mnala bula wano.
2: Tenno.
4: Nomo bigi an, takila. Opone tengaso koloka, nakila.
2: Bam.
5: Okay.